Celebramos misa de Santo Venceslao Mártire, cum prefazione secunda de Sanctis Martyribus et Prece Eucharistica Prima.